momento esatto che aspettavo io. Ecco il mio pensiero libero che incontra il tuo.

0: che?
1: Noi si son the track.
0: Stiamo attivo, positivo. Grazie a che se ne dio.
1: Vamos al mondiale.
0: Stiamo attivo.